0: Sono le 2:02.
1: Made in Italy.
2: Dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregi di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
2: Sono le 7.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari.
2: L'Istituto Tecnico Statale di Chiavari da molti anni partecipa ad un progetto europeo per il quale degli studenti delle classi quarte trascorrono 2 settimane di formazione presso il Southport College in Inghilterra. Durante questo soggiorno i nostri alunni, insieme a quelli del college e di altre scuole europee, studiano una problematica di interesse comune, utilizzando come lingua veicolare l'inglese, ed al termine discutono i risultati di un'oral presentation. Oggi intervistiamo alcuni studenti che hanno partecipato a marzo al progetto.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Giulio Quadri e frequento la 4ª C Costruzione.
3: Tu hai partecipato al progetto Southport di quest'anno. Puoi spiegarci brevemente in cosa è consistito?
4: Il progetto è durato 2 settimane. In queste 2 settimane abbiamo dovuto assistere a delle conferenze e alla fine del progetto abbiamo dovuto realizzare una presentazione orale da esporre al college.
3: Hai trovato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ci sono state molte differenze perché la scuola inglese ha spazi molto più ampi. Le strutture sono migliori rispetto a quelle italiane e le lezioni durano anche di pomeriggio.
3: Quindi le strutture delle scuole inglesi sono migliori delle nostre strutture?
4: Sì, hanno molti più laboratori e anche molti computer.
3: Ed i teachers ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: Noi abbiamo avuto a che fare con una ragazza che era il nostro tutor, che si chiamava Kat, ed era molto simpatica. Mentre gli altri docenti li abbiamo seguiti soprattutto nelle conferenze.
3: Hai soggiornato presso una famiglia, vero?
4: Sì, la nostra famiglia era veramente fantastica. Nella casa c'erano il biliardo, piscina e le persone che ci hanno ospitato erano molto simpatiche.
3: Era la prima volta che soggiornavi presso una famiglia?
4: No, ero già stato l'anno scorso a Londra per uno stage linguistico con la scuola.
3: Hai avuto difficoltà di rapporto con i ragazzi inglesi?
4: No, è stato molto facile perché riuscivamo a parlarci e poi la sera ci vedevamo tutti insieme al pub.
3: Con l'inglese come te la sei cavata?
4: A me l'inglese piace molto, per cui sono riuscito a farmi capire bene.
3: Cosa facevate la sera o quando non eravate al college?
4: Noi uscivamo dal college alle 4 e uscito dal college dovevamo girare un po' per Southport o per negozi e alla sera andavamo tutti nei pub insieme.
3: Ti è piaciuta Southport?
4: Sì, è una bella città di mare, molto diversa da quelle italiane. Ci sono molti parchi, molti negozi e anche molti pub.
3: Sei stato a Liverpool?
4: Sì, ci siamo stati e abbiamo girato un po'. È una città molto grande e interessante.
3: Sai per cosa è famosa Liverpool?
4: Sì, è famosa per essere la patria dei Beatles, del famoso stadio Anfield, dove gioca la squadra del Liverpool.

0: Hai sentito parlare dei Beatles? Sai qualcosa su di loro?
1: Sì, sono un famoso gruppo degli anni 60, forse più importante, che ha fatto la storia della musica pop.
0: Secondo te è un'esperienza utile e la consigli ai tuoi compagni per i prossimi anni?
1: Sì, è stata un'esperienza interessante e formativa che ha arricchito il mio bagaglio culturale.
2: Thank you.
3: Ciao, come ti chiami e che classe frequenti?
4: Mi chiamo Federica Anselmo, frequento la classe 4B Costruzioni.
3: Anche tu hai partecipato, come il tuo compagno, al progetto Southpot di quest'anno? Vuoi aggiungere qualcosa alle sue considerazioni? Ad esempio, cosa ti ha maggiormente colpita?
4: Sì, ho partecipato anch'io al progetto Southport e mi ha colpito maggiormente la diversa organizzazione scolastica.
3: Hai notato delle differenze tra la scuola italiana e quella inglese?
4: Sì, ho notato molte differenze tra la scuola inglese e quella italiana. Innanzitutto la struttura è molto più grande, è organizzata in diversi corsi. All'interno vi sono dei bar e un'ottima mensa.
3: Ti piacerebbe studiare in un college inglese? Se sì, perché?
4: Sì, mi piacerebbe studiare in un college inglese perché è organizzato molto meglio di una scuola italiana.
3: E di teacher che hai conosciuto ti sono sembrati diversi dai tuoi professori?
4: No, abbiamo avuto un'ottima tutor, simpatica e socievole.
3: Anche tu hai soggiornato presso una famiglia, vero? Tutto bene?
4: Sì, anch'io ho soggiornato presso una famiglia e mi sono trovata molto bene.
3: Per il cibo hai avuto problemi oppure ti è mancata la cucina di casa?
4: Sì, riguardo al cibo ho avuto alcuni problemi, mi è mancata la cucina di casa, soprattutto la pasta e il pane.
3: Hai avuto difficoltà nel relazionarti con ragazzi inglesi?
4: No, non ho avuto particolari difficoltà. E quelli che ho incontrato erano socievoli e simpatici e siamo usciti insieme qualche volta.
3: Per la lingua come te la sei cavata?
4: Riguardo la lingua me la sono cavata più che bene, sono riuscita a farmi capire e anche a capire loro.
3: Vediamo il lato turistico, cosa ti è piaciuto di Southport?
4: Di Southport mi è piaciuto molto il porto, la zona riguardante il porto, il mare e Lord Street, che è una bellissima via tipica.
3: Anche tu sei stata a Liverpool o in altri posti vicini?
4: Sì, sono stata a Liverpool e lì abbiamo visitato la casa passiva, che è una casa dove l'energia proviene da fonti rinnovabili.
3: Vuoi dare anche tu qualche consiglio per il prossimo anno?
4: Sì, consiglio a tutti di andarci perché è stata un'ottima esperienza e anche divertente.
3: Grazie.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente, e non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cuneese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan, che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

Ciao, siamo Lucrezia e Dalia del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi affronteremo il secondo capitolo del podcast Mafia e Vaticano. Dopo aver analizzato ambiguità e collusioni, oggi racconteremo come la Chiesa ha combattuto e combatte la mafia. La mafia ha sempre cercato di ottenere vantaggi tramite le comunicazioni con la Chiesa, fondando il proprio potere tramite la paura. Certo, non si può negare che in passato la Chiesa abbia avuto legami con la mafia, ma oggi cerca di cancellare tutte le accuse per quanto riguarda la collaborazione, esprimendo tutta la loro lontananza dalla mafia, per esempio spronando il maggior numero di persone a combattere questa criminalità. Nonostante la Chiesa cerca di andare contro la mafia, la loro vicinanza in passato viene spiegata parlando del fatto che in quel periodo passassero un periodo di forte omertà, diciamo. A partire dagli anni 80 e 90 la Chiesa e i Papi si sono attivati diffondendo solidarietà, soprattutto dopo che alcuni eventi mafiosi vedono come protagonisti i veri e propri frati. Possiamo riprendere un passaggio dell'enciclopedia di Papa Francesco utile a spiegare come i mafiosi si appoggiano alla religione.

0: E appunto il Papa precisa che sono i leader a strumentalizzare la religione e la violenza trova fondamento nelle convinzioni religiose. La lotta contro la mafia inizia negli anni 70 con il Papa Cardinale Pappalardo. Successivamente al Cardinale troviamo altri papi come Papa Giovanni Paolo II e anche preti di minor grado. La Chiesa inoltre ha un compito importante, ovvero quello di unire gli atei e i fedeli per creare una vera e propria arma, ai fini di mostrarsi potente per vincere la lotta antimafia.
1: Io invece parlerò di padre Pino Puglisi, che nasce il 15 settembre del 1937 nel quartiere di Palermo Brancaccio. E padre Pino Puglisi, per la sua lotta contro la mafia, viene appunto ucciso il 15 settembre del 1993, lo stesso giorno del suo 56esimo compleanno. E fu ordinato sacerdote il 2 luglio del 1960 all'età di 22 anni e dal cardinale Ernesto Ruffini. E diventa poi vicario e successivamente rettore. E in questi anni padre Pino Puglisi rivolge la sua attività educativa ai giovani. Nel 1970 diventa parroco e tramite la sua opera di evangelizzazione riesce, diciamo, a riconciliare due famiglie che erano in feroce lotta, mafiose appunto di Godrano, che è, diciamo, vicino Napoli. E ricopre diversi incarichi, tra cui docente di matematica e religione presso varie scuole, quindi si avvicina molto ai giovani e agli studenti. Il 29 settembre del 1990 viene nominato parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove i fratelli Gravino, che erano legati a Totò Riina, esercitavano il loro controllo. E, diciamo, l'obiettivo di Don Pino Puglisi era quello di evitare che i bambini e i giovani di Brancaccio entrassero nel vortice della mafia, e quindi cercava di allontanarli il più possibile dagli ideali mafiosi, proprio perché i bambini venivano educati a vedere i mafiosi come degli idoli e dei punti di riferimento. Invece lui cercava di allontanarli appunto da questo mondo, e riesce nella sua impresa di sottrarre i giovani alla mafia, diciamo prendendoli sotto la sua protezione, e ciò provoca appunto l'ostilità da parte dei boss mafiosi, che lo considerano un ostacolo appunto di cui si devono liberare. E padre Pino Puglisi inizia a ricevere minacce di morte, però non si lascia, diciamo, non si perde d'animo e continua nella sua lotta contro la mafia. E il 29 gennaio del 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro per la promozione umana e l'evangelizzazione. Purtroppo viene ucciso davanti al portone di casa sua, dopo essere sceso dalla sua Fit 1, sono state le ricostruzioni dopo le indagini, e quando dopo essersi voltato per cercare chi avesse chiamato il suo nome, qualcuno, diciamo, gli ha sparato un colpo alle spalle, alla nuca. E il funerale si tenne poi due giorni dopo, il 17 settembre, sempre del 1993. Dopo anni di indagini, il 19 giugno del 1997 viene arrestato a Palermo Salvatore Grigoli, che successivamente iniziano a collaborare con la giustizia e, diciamo, si pente e confessa di aver commesso 46 omicidi, tra cui quello di padre Pino Puglisi. Insieme a lui confessa che anche Gaspare Spatuzza è stato coinvolto nell'assassinio di Don Pino Puglisi, ed entrambi si pentono e quindi iniziano a collaborare con la giustizia e, diciamo, aiutano appunto le indagini contro la mafia. E Grigoli racconta che prima di morire il sacerdote era consapevole del fatto che sarebbe stato ucciso dalla mafia, infatti disse me l'aspettavo, dopo essere stato fermato appunto. Grigoli fu condannato all'ergastolo e ci è stato fermato appunto. Grigoli fu condannato all'ergastolo

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, la radio jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in posto.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 5 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.

pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caso di agitarsi. Bravi, su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

ingrassare per dimagrire. Drew Manning da anni è un grande appassionato di bodybuilding e fitness, tanto da aver modellato nel tempo un corpo molto muscoloso e definito in ogni suo aspetto. Spesso però amici e conoscenti lo rimproverano di non sapere cosa significasse davvero essere in sovrappeso e dover combattere tutti i giorni con i cibi per cercare di mantenere la linea. Così Drew ha deciso di lanciare una sfida a queste persone e per 6 mesi ha smesso di fare palestra e ha deciso di seguire una dieta che lo facesse ingrassare di circa 30 kg, partendo dal suo peso di 84 kg. L'intera sfida, ancora in corso di sviluppo, è documentata sul sito fit2fat2fit.com, dove Drew aggiorna gli utenti quotidianamente con i progressi della sua dieta. Dopo più di 5 mesi dall'inizio della dieta, Drew è ingrassato molto più di quello che aveva previsto, arrivando fino a 119 kg. Questa situazione gli sta creando più problemi di quanto si aspettasse, comprese alcune incomprensioni con sua moglie e un profondo imbarazzo nel farsi vedere in giro per strada dalle altre persone. Inoltre, Drew dichiara di essere diventato dipendente da alcuni cibi grassi e pieni di zuccheri, che in precedenza detestava. Prima di iniziare la dieta, odiavo la soda, ma ora non riesco a passare un'intera giornata senza berne un bicchiere. E quando non lo faccio, mi gira la testa e sono di cattivo umore. Tra poco inizierà la seconda fase della sfida e Drew avrà 6 mesi per recuperare la forma persa. Il mio obiettivo è quello di dare una speranza e un motivo per impegnarsi e perdere peso. Nei prossimi 6 mesi metterò su internet tutti i miei pasti e la mia dieta, oltre il mio programma in palestra, per riuscire a perdere peso. Spero in questo modo di riuscire a convincere le persone che nulla è impossibile. Staremo a vedere! Rami Flash. Salire per scendere. In musica non è un'idea originale, ci aveva già pensato Snoop Dogg, Ups and Downs.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
0: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
1: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Sono le 10.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola, preoccupati i presidi secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria d'Heimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
1: La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
0: Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
1: Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
0: Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie e a tre agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
1: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmele dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io, sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
0: L'agente Paolo Cavuzza è l'ultimo dei quattro superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
1: Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
0: Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.

0: State ascoltando
1: la giusta frequenza.
0: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
0: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. Assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta. Dal trio Inter-Lazio-Roma resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
1: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
3: Ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente,
1: nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, oggi alle 14.45 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia a lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila triplete dopo Coppa Italia Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Buongiorno a tutti, siamo Emilia e Maria Laura Formica e facciamo parte della classe terza C presso l'Istituto Comprensivo Visconti. Oggi parleremo di mafia, nel più specifico di pizzo e controllo. Per il controllo abbiamo presente due storie: la morte di Agostino e Matteo Messina Denaro. Invece per il pizzo abbiamo scritto il significato in mafia, un breve approfondimento sul perché sia importante parlare di mafia e sulla visione del film A Chiara. Buona continuazione.

0: Buongiorno, sono Maria Laura Formica e vi parlerò della storia di Vincenzo Agostino, padre del poliziotto 28enne Antonino, ucciso in un agguato il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio, 19enne in attesa di un bambino. Da 34 anni Agostino aspetta la verità sulla morte del figlio, che stava indagando sugli affari di Cosa Nostra. Perché Messina Denaro è rimasto libero quasi 40 anni? Si è chiesto Vincenzo Antonino. Nessuno lo conosceva in paese? Continua. Hanno distrutto la mia famiglia, ho perso mio figlio e la mia nuora, il mio futuro nipote. Mia moglie non è potuta morire in pace. Prima di morire mi chiese di scrivere sulla sua lapide: una mamma in attesa di verità e giustizia oltre la morte.
1: Grazie Maria Laura, adesso parliamo di Matteo Messina Denaro. Era riuscito a sfuggire alla giustizia per 30 anni, fino allo scorso gennaio, quando venne catturato nel corso di un'operazione dei ROS di Palermo. Ma non farà in tempo a scontare la sua condanna. Matteo Messina Denaro si è spento il 24 settembre scorso, all'età di 62 anni. Il capomafia è morto all'ospedale dell'Aquila. Suo padre era Francesco, detto Ciccio, Messina Denaro, ed era capo della mafia di Castelvetrano. Nel 1993 Matteo stringe amicizia con molti boss mafiosi e a loro vengono imputate delle stragi del 92, nonché attentati nel 93 a Milano, Firenze e a Roma. Parliamo anche di sua figlia, Lorenza Messina Denaro, che in seguito alla cattura del padre emersero diversi aspetti della vita dell'ex moglie di Matteo Messina Denaro, custoditi gelosamente. Tra questi una figlia, Lorenza Lagna, nata dalla relazione fra la compagna dell'epoca, Francesca Lagna, venuta al mondo nel 96, per molti anni Lorenza ha tenuto il cognome della madre, fino alla decisione di prendere quello del padre nel settembre 2023. Matteo Messina Denaro e sua figlia si sono visti per la prima volta lo scorso aprile, nel carcere dell'Aquila. Matteo aveva anche delle sorelle, la cui più piccola deve scontare 14 anni di carcere per mafia. Venne arrestata il 14 giugno del 2000. Parliamo anche di cosa sia il pizzo. Il pizzo, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali, che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale o di una parte dell'incasso.
0: La scuola ha aderito a diversi progetti eventi alla mafia, affinché i suoi studenti potessero essere più informati riguardo il fenomeno. Una delle più recenti iniziative della scuola è stata la visione del film A Chiara. Il film narra di questa giovane ragazza che all'inizio del film sembra condurre una vita normale, da quindicenne. Ha due genitori che la supportano e stimano. Ha due sorelle, una maggiore di nome Giulia e una più piccola che si chiama Giorgia. Ha delle amiche e tra canzoni e pettegolezzi e battibecchi ci sono anche dei piccoli gesti da ribelle a cui Chiara dà quotidianamente vita. Durante il 18° di Giorgia prendevano parte alcuni uomini che Chiara non aveva mai visto. La tensione sale. Il padre esce con queste persone, poi torna ed infine esce dal retro di questo locale in cui si stava festeggiando il 18° della sorella maggiore. Chiara capisce che c'è qualcosa che non va. Mentre esce per controllare dove sia andato il padre, si sente un boato pazzesco. Chiara si gira di scatto e vede la sua macchina in fiamme. Da questo momento in poi il film cambierà radicalmente. Parte il viaggio della giovane protagonista, Chiara, che non è altro che un'immersione nel buco nero che appare in casa. Una metafora per spiegarci che la vita di Chiara è cambiata. Ha perso consapevolezza di quello che sta accadendo all'interno della sua famiglia. Chiara si accorge del lato oscuro della famiglia, dell'ombra criminale di suo padre e che tutto l'universo che fino ad ora sembrava essere la normalità sarebbe cambiato e non sarebbe mai stato più lo stesso. Nonostante la madre cerchi di tranquillizzarla, Chiara è paralizzata. È ancora più sconvolta del fatto che la sorella maggiore sapesse tutto, che si permettesse di definirla bambina per il fatto che lei pianga. Un ricordo ormai lontano, di una famiglia ancora intatta. Difatti Giorgia convive con questa consapevolezza senza farsi troppi problemi. Chiara invece vuole saperne di più segue le tracce del padre, ormai scappato dalla polizia, per provare a dare un futuro migliore alle figlie, perché Chiara vuole arrivare fino in fondo alla storia. Chiara è una che non molla mai. Ma adesso la domanda è: che cos'è il pizzo?
1: Beh, il pizzo, come dicevo prima, è, nel gergo della criminalità mafiosa italiana, è una forma di estorsione praticata da organizzazioni criminali che consiste nel pretendere il versamento di una percentuale di una parte dell'incasso. E Maria Laura, mi sai dire perché è importante parlare di mafia?
0: È importante parlare di mafia anche alle medie, perché manda in rovina la nostra società. Una volta che si analizza il fenomeno della mafia e che cosa si sta facendo per combatterlo, si comprende anche la differenza tra giusto e sbagliato. Parlando di lotta alla mafia, possiamo essere coraggiosi e far parte del cambiamento. La mafia danneggia i giovani, distrugge le loro possibilità, un domani, di realizzare i loro sogni. Non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. I giovani, soprattutto, avvertono angoscia per la violenza cui sovente assistono. La mafia pretende di asservire e sfruttare. La mafia è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali, dotati di pari dignità del proprio interesse, un principio di disuguaglianza dove vive la legge del più forte.
1: E per concludere vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, speriamo che gli argomenti trattati e la modalità della divulgazione sia stata di vostro gradimento e ci vediamo alla prossima puntata del GR2. Un ringraziamento speciale va a Giulia, Zoe e Clara che sono occupate dei testi, Zoe e Clara per la musica. Veniamo dalla classe terza C dell'Istituto Comprensivo Visconti ed è stata una bellissima esperienza per poter andare in radio, soprattutto per un gruppo così unito in cui tutte potevamo lavorare in serenità e cooperazione. Grazie mille.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

mia guittezza. Mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di

io sono qui. Sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto a Parigi. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera,

del silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Siamo giunti alla terza ed ultima puntata di Oggi che canzone sei. Ecco la Giona mi accompagna, sarà la prossima intervistata. Aspetta Greta, una domanda, oggi che canzone sei?
3: Oggi mi sento Natiglieri di Raff.
2: E perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in questo momento mi trovo in una situazione molto particolare, e come molti altri ragazzi italiani. Infatti ci aspetterà la maturità alla fine di quest'anno e, come dice la canzone, siamo il futuro e siamo preparati per un mondo duro. In bocca al lupo a tutti.
4: Nati ieri è sinonimo di ingenuità per chi ha già un'età, ma noi venuti al mondo 24 ore fa sembriamo già conoscere distinto la ragione per cui siamo qua. Invece poi non basterebbero due vite intere per coglierne l'essenza ormai dimenticata, dando a qualunque costo un costo alla nascosta felicità.

0: dormire mai.
1: Ciao Barbara, oggi che canzone sei?
2: Ciao Alessia, oggi mi sento Felici Matrimoni di Caparezza perché è una canzone che ridicolizza la società attuale. Io nella mia vita quasi sempre la prendo sul ridere perché sono una persona ottimista e mi piace ridere ed ironizzo su tutto ciò che mi capita.

0: fatto uno stinco di sui.
1: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ciao Jonathan, che canzone sei oggi?
3: Oggi sono Stammi vicino di Vasco Rossi.
2: Perché hai scelto questa canzone?
3: Perché in particolare mi piacciono le parole e diciamo che è una canzone che ha rispecchiato delle esperienze che ho vissuto.
2: E che cosa in particolare?
3: Che, come dice Vasco, le sue testuali parole sono che tutto col tempo arriverà e quindi la prima impressione non è importante e che comunque si può cambiare.

0: Buongiorno prof, oggi che canzone si sente?
1: Oggi mi sento la canzone di Popoff dello Zecchino d'Oro, perché ho appena saputo che mia figlia ha deciso di sposarsi con un russo. E la prima canzone che mi è venuta in mente sulla Russia è stata Popoff, che avevo sentito da bambina allo Zecchino d'Oro. Russia, Siberia, e quindi Popoff. Non la canto perché sono stonata.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prenoti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Siamo Gaia, Sofia, Alessia, Sara e Tommaso del Liceo Vittoria Colonna di Roma e state ascoltando La Giusta Frequenza. Oggi vi parleremo di alcune donne che hanno rivoluzionato la storia del crimine, mostrando una nuova realtà di cui pochi sono al corrente. Considerando i recenti avvenimenti di cronaca nera, abbiamo pensato di parlare della figura della donna. Questa volta però non come vittima, ma come carnefice. Per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vita e le azioni di alcune donne che sono riuscite a imporsi e hanno scelto la strada della violenza.

0: donna estremamente importante per la storia della mafia è Ma Barker. Kate Ma Barker è stata una criminale a capo di una banda composta da lei e dai suoi quattro figli del centro-ovest degli Stati Uniti, ovvero il Midwest. Ma Barker fu descritta da J. Edgar Hoover, primo capo dell'FBI, come il cervello criminale più crudele, pericoloso e pieno di risorse della fine del XIX secolo. Kate Ma, nel 1892, si sposò con George Barker, con il quale ebbe quattro figli, chiamati Fred, Lloyd, Arthur e Herman Barker. Kate Ma decise di cacciare di casa suo marito, poiché era alcolizzato. Dunque, crebbe da sola i suoi figli. Il primo crimine commesso dalla sua banda fu una rapina nel 1910, in cui nella fuga investirono e uccisero un bambino con la loro macchina. Ma Barker preparava attentamente i crimini senza mai parteciparvi in prima persona, poiché si concentrava nel prendersi cura e nel gestire i membri della famiglia. Venne ucciso il 16 gennaio del 1935 in una sparatoria con l'FBI in Florida. Ma Barker divenne un vero e proprio mito che ispirò moltissimi artisti nelle loro opere. Ricordiamo Bill Kahn nel film La famiglia assassina di Ma Barker, pellicola del 1966. A lei fu dedicata anche una canzone omonima dei Boney M, il gruppo musicale Europop, per la loro celebre Rasputin. Barker fu l'ispirazione anche della serie televisiva Batman. In un episodio c'è la parodia della donna e dei suoi figli. Proseguendo con la storia, in Italia troviamo Assunta Maresca, anche nota come Pupetta. Pupetta nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1935. Era la figlia di Alberto Maresca, un contrabbandiere. Era anche nipote di Vincenzo Maresca, condannato a 7 anni per l'omicidio del fratello. La prima volta che Assunta Maresca ebbe problemi con la giustizia fu quando aggredì una compagna di classe, ma non venne condannata poiché la compagna ritirò la denuncia.
1: Pupetta era una donna molto attraente e, proprio per questo, vinse anche un concorso di bellezza. Si innamorò di Pasquale Simonetti e nel 1955 si presentò incinta al matrimonio con il giovane delinquente. Il loro testimone, Antonio Esposito, veniva chiamato Totone Polignano. Esposito, qualche mese dopo le nozze, fu il mandante dell'omicidio del marito di Pupetta, assassinio che avvenne il 4 ottobre 1955. Pupetta, incinta di 6 mesi, si vendicò, uccidendo Antonio Esposito. L'omicidio avvenne durante il periodo della lotta di potere della Camorra, a causa della gestione dei prezzi del mercato ortofrutticolo. Il 14 ottobre venne arrestata e partorì il figlio in carcere. Fu condannata a 13 anni e 4 mesi, ma ne scontò solo 10. Infatti, fu graziata. Nel 1967 divenne attrice, interpretando se stessa nel film Delitto a Posillipo, diretto dal regista Renato Parravicini. Dopo questa esperienza cinematografica, aprì 2 negozi di abbigliamento a Napoli e 3 anni dopo si innamorò del camorrista Alberto Ammaturo, con il quale ebbe 2 gemelli. Il loro rapporto si ruppe nel 1974, quando Ammaturo fece accedere il primogenito di Pupetta, ma venne assolto per mancanza di prove. Il cadavere del figlio non fu mai ritrovato. Venne poi arrestato in Perù, con la sua nuova fidanzata. Nel 1981, Pupetta fu successivamente accusata di essere la mandante dell'omicidio di Ciro Galli, ma venne scagionata per mancanza di prove.

0: Il 13 febbraio del 1982, nel mezzo della guerra tra camorra organizzata e Nuova Famiglia, Popetta rilasciò una conferenza stampa al circolo della Villa Comunale di Napoli, nella quale minacciò apertamente Raffaele Cutolo, dicendo: se per Nuova Famiglia si intende tutta quella gente che si difende dallo strapotere di quest'uomo, allora mi considero affiliato a questa organizzazione. Dopo poco fu arrestata per aver ordinato l'omicidio dello psichiatra Aldo Semeravi, che aveva dichiarato Cutolo infermo mentalmente. Popetta nell'occasione fu anche accusato di traffico di stupefacenti e tentata estorsione. Venne poi nuovamente scagionata. Si scoprì inoltre che la donna gestiva delle feste alle quali partecipavano magistrati ed altre personalità conosciute. Morì il 29 dicembre del 2021 all'età di 86 anni nella sua villa a Castellammare di Stabia.
1: Per quanto queste donne non si possano considerare rivoluzionarie e non abbiano lottato per la loro emancipazione e sicuramente sono lontane dal concetto di libertà che tutte noi auspichiamo per il genere femminile, sono ugualmente riuscite a prendere e mantenere il potere in un ambiente tipicamente molto maschilista e patriarcale. Bisogna ricordarsi che in Italia ci sono eccezioni di donne a capo di gruppi mafiosi, infatti il loro ruolo rimane maggiormente quello di moglie o prostituta, entrambi ruoli considerati marginali, anche se, soprattutto nel primo caso, diventano così anche loro complici criminali. In America del Sud, invece, la quantità di donne che sono a capo di giri di crimine organizzato e di cartelli di narcotraffico è decisamente più alta rispetto al resto del mondo. In Giappone e in Russia, similmente all'Italia, la donna non ha un ruolo attivo, anche se negli anni è nato un po' il mito della donna a capo della Yakuza a causa del film cult Kill Bill.
0: Nell'ultimo decennio in Italia abbiamo visto che la donna all'interno della mafia

0: Punta su Zaytime.
1: Dottoressa, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti. Mi sentite?
0: Sì.
2: Perfetto.
0: Dottoressa.
2: No, perché ho messo viva voce per essere più a mio agio.
0: Perfetto. Dottoressa, partiamo dal contestualizzare l'argomento. Che ruolo svolge la donna nella mafia italiana?
2: Io partirei dall'attualità, anche se ho seguito il vostro ragionamento circa l'evoluzione storica che va un po' di pari passo con quella sociale. Attualmente possiamo dire che l'esperienza antimafia italiana dimostra che il ruolo della donna è cruciale nell'ambito della criminalità organizzata, nell'ambito della mafia, perché possono le donne sicuramente si presentano come attori importanti, nel senso che possono supportare, possono gestire le organizzazioni criminali di appartenenza, e la loro importanza come a contrario viene rivelata dal timore che queste organizzazioni criminali hanno del fatto che le donne possano diventare collaboratrici di giustizia, cioè possano lasciare l'organizzazione, perché ovviamente la mafia, come tutte le organizzazioni criminali chiuse, basate sul accordo che deve rimanere occulto, anche se si manifesta con una forza di intimidazione all'esterno, hanno come grandissimo timore quello di essere penetrati dall'interno e appunto di subire le conseguenze negative che derivano dalle rivelazioni di quelli che sono stati degli insider. Sempre di più si teme che collaboratrici di giustizia possano diventare le donne. Questo che significa? Se l'organizzazione criminale teme il contributo dichiarativo che per i processi e per le indagini può fornire la donna, vuol dire che la donna all'interno di quell'organizzazione criminale ha acquisito una posizione di rilievo e quindi possiede delle informazioni molto rilevanti circa tutta l'attività illecita, omicidi, traffico di droga, estorsioni, riciclaggio, tutto il panorama delle attività illecite che le mafie, non solo in Italia e in Europa, ma nel mondo, perché ormai le mafie hanno una dimensione intrinsecamente transnazionale, manifestano. Diversi collaboratori di giustizia che sono uomini dicono delle donne: loro conoscono tutto sulla mafia. Ovviamente questo non toglie quello che anche voi avevate osservato, cioè il fatto che le donne all'interno delle organizzazioni criminali per esempio agiscono attraverso, sfruttando i loro legami familiari o i loro legami affettivi, i loro legami sentimentali. Questo però non significa sminuirne il ruolo, infatti io preferisco utilizzare quando anche parlo con i miei colleghi stranieri, preferisco utilizzare come termine quello che le donne agiscono dall'interno, non dietro la scena, perché spesso no, si dice agiscono dietro le quinte, agiscono dietro la scena. No, in realtà non utilizzare il legame familiare, il vincolo affettivo, non significa agire in maniera occulta, significa agire dall'interno interno, cioè la famiglia è una struttura all'interno dell'organizzazione criminale, quindi è come un maggior grado di profondità. però è anche vero che il ruolo di mogli e di madri può contribuire in maniera determinante a mantenere e a nutrire la cultura della mafia. Se facciamo

0: esempio che riguarda il matrimonio, per esempio. Il matrimonio può aumentare il potere dell'organizzazione, può creare o rafforzare delle alleanze, può risolvere dei conflitti. Non l'hanno inventato le organizzazioni mafiose. Se era così, diciamo, se è stato così nella storia anche per la gestione del potere legale, può essere mutatis mutandis utilizzato anche nella gestione del potere illegale. Vi faccio un esempio: importante cartello della mafia napoletana, cioè la Camorra, che si chiama Alleanza di Secondigliano, ed era composta da cinque clan, tra l'altro, che hanno partecipato anche con la nuova famiglia alla sconfitta della nuova Camorra organizzata di cui voi avete parlato. Ebbene, tre di questi gruppi criminali avevano a capo tre boss che hanno sposato tre sorelle, le sorelle Aieta, e nel quarto gruppo diciamo, era quello del clan Licciardi. Si tratta di tutti i clan ancora operativi, però io sto facendo un po' una carrellata nel tempo. Nel quarto gruppo spicca la figura di Maria Licciardi, che viene descritta come la principessa dai suoi sodali camorristi, e lei si è trovata in una famiglia, appunto la famiglia Licciardi, che è risultata vincitrice nell'ambito di una feroce faida che si è consumata a Napoli con un contrapposto clan, anzi una contrapposta federazione, perché c'era l'alleanza di Secondigliano contrapposta al cartello Mizzo Mazzarella Sarno.
1: Attualmente ci sono donne considerate pericolose all'interno della mafia?
0: Certamente, abbiamo delle donne talmente considerate pericolose che in quanto detenute sono sottoposte al cosiddetto carcere duro. Si tratta di un regime detentivo speciale, probabilmente lo avete già sentito nominare, si parla qualche volta del 41 bis, anche in alcune, mi è capitato di sentire anche alcune canzoni di alcuni rapper romani che fanno riferimento alle loro condizioni di vita come se fossero al 41 bis. E comunque sì, è un regime particolarmente di detenzione particolarmente severo, che non consente contatti con il mondo esterno, proprio perché il presupposto è di evitare che anche dall'interno del carcere queste persone e quindi queste donne così potenti siano capaci di gestire anche dall'interno del carcere la loro organizzazione criminale. E vi faccio solo degli esempi di due donne, che Maria Licciardi, di cui ho parlato, per esempio, è detenuta al regime detentivo speciale perché è stata condannata per associazione mafiosa, per estorsione, per altro, ma ci sono anche delle altre donne che, per esempio, appartengono all'andrangheta calabrese. C'è una donna che si chiama Maria Serafina Nocera, che è stata condannata, anche se con sentenza mi sembra che ancora non sia definitiva, comunque, per essere stata la responsabile dell'espansione del potere della sua famiglia, la famiglia Bellocco, nella regione Lombardia, quindi dalla casa madre, che era la Calabria, alla regione Lombardia. Ovviamente lei ha preso questo ruolo così importante in quanto il figlio era in prigione, e quindi ha potuto utilizzare il suo ruolo di moglie e madre dei boss della famiglia Bellocco.
1: Per la sua esperienza, è più pericoloso un capo mafia uomo o donna?
0: Sotto questo profilo la pericolosità non dipende dal genere. è completamente, dipende dalle circostanze in cui queste figure criminali si trovano. Direi che al momento statisticamente abbiamo più mafiosi maschi che femmine, ma penso che si possa trattare più di un dato quantitativo che non qualitativo.
1: Ringraziamo la dottoressa Barbara Sargenti, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, per aver rilasciato questa preziosa intervista. Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Un saluto da Gaia, Sofia e Sara, del Liceo Vittoria Colonna.
0: Arrivederci e buon lavoro.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora. Nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione. E il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FDP Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt. Si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso la FDP, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al Conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.

0: Benvenuti alla nuova edizione del radiogiornale dalla redazione di Sanremo del Liceo Amoretti. Per voi Eleonora Brizio, sono affiancata qua con
1: Lorenzo D'Alessandro.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Oggi allora cominciamo a parlare di politica.
1: Il Movimento 5 Stelle ha praticamente dei problemi all'interno riguardo a varie questioni, soprattutto perché 5 parlamentari del movimento hanno votato grasso al Parlamento e invece hanno deciso che non dovevano farlo. Te cosa ne pensi?
0: Ecco, appunto, io penso che sia tutto un po' non ancora chiaro, non ben definito, quindi siamo un po' in una situazione precaria, diciamo.
1: Io spero invece che grillini si chiariscano e diventino il primo partito in Parlamento.
0: Ecco, lo penso anch'io. Ora lanciamo il servizio di Silvano Guadagni.
2: Laura Boldrini e Pietro Grasso sono rispettivamente i nuovi presidenti di Camera e Senato, eletti lo scorso 16 marzo. La prima, proveniente dalle file di Sinistra Ecologia e Libertà, si è distinta in passato per le collaborazioni con il FAO e l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Il secondo, magistrato schieratosi col PD, è stato procuratore di Palermo e capo della Direzione Nazionale Antimafia. Ma ciò che forse fa più notizia è di come quest'ultimo sia stato eletto. Se infatti alla Camera la Boldrini non ha avuto difficoltà ad essere eletta, grazie al premio di maggioranza ottenuto dal centro-sinistra, ben diversa è stata la questione al Senato. Qui, dove nessuna delle forze politiche ha la maggioranza assoluta, le singole decisioni dei senatori del Movimento 5 Stelle ha avuto un ruolo cruciale. Precedentemente accordatisi per votare scheda bianca, la maggior parte di essi, di fronte al vantaggio tra Schifani e lo stesso Grasso, ha deciso di scegliere quest'ultimo, disubbidendo a quelli che erano gli accordi. Dura la reazione di Grillo, secondo cui Grasso è stato scelto a tavolino tra PDL e PD-L, obbligando a scegliere i senatori tra la peste bubonica ed un forte raffreddore. Sempre secondo il leader genovese, chi tra i cosiddetti grillini è caduto in questa trappola non ha rispettato le regole ed ha tenuto un comportamento incoerente con gli elettori. Da Sanremo, per Radio Jeans, Silvano Guadagni.
0: Ecco, dopo la politica parliamo dell'elezione del nuovo Papa, un Papa di origine argentina ma in realtà italiano, il nuovo Papa Francesco. Tu Lorenzo cosa ne pensi di questo nuovo Papa?
1: Beh, innanzitutto dovrei correggere dicendo che è argentino ma di origine italiana e non il contrario.
0: Ecco, scusami, hai ragione.
1: E mi piace perché vuole ridurre i costi non solo della chiesa, in senso vuole una chiesa povera per i poveri, e chi lo sa, forse sarà proprio lui a portare a termine la crisi, non so, si inventerà qualcosa. Comunque da quel lato mi piace, sì.
0: Ecco, speriamo che lo faccia, che non siano solo parole come hanno fatto tutti finora.
1: Beh, possiamo comunque vedere le notizie riguardanti il nuovo Papa nel servizio che abbiamo fatto
0: con Federica Morello.
3: Si è tenuta dall'altare di Piazza San Pietro, davanti a circa 200.000 fedeli, la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, il successore di Benedetto XVI. Indica l'esempio di San Francesco d'Assisi. Avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi e di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Questo pontefice, che si è addentrato nel significato della parola custodire, è stato accolto bene dai fedeli, anche da noi giovani, poiché fin da subito ha rifiutato la croce d'oro e l'auto di lusso, pagato il conto dell'albergo dove è alloggiato e con queste azioni compiute ha dimostrato ciò che ha in mente, ossia di istituire una chiesa povera per i poveri. Inoltre questo neopontefice ha esortato i vescovi ad uscire dai palazzi ed andare nelle periferie e chiesto la benedizione dei fedeli. Infine ha dimezzato la sua scorta e dato un senso all'apostolato, è sceso tra la gente e ha accarezzato i bambini. Questo Papa si dichiara al servizio dei più deboli e si fa apprezzare da tutti, anche per questo. Infatti la sua umiltà è stata considerata uno dei suoi migliori pregi. Noi giovani purtroppo siamo molto suscettibili a causa della situazione politica, economica e religiosa dell'Italia, ma con questo nuovo cambiamento possiamo dire che stiamo iniziando a sperare in una Chiesa migliore, lontana dall'ipocrisia che l'ha caratterizzata in tutti questi anni. Da Sanremo, per Radio Jeans, Federica Morello.
0: E dopo politica e religione parliamo del caso dei due Marò, che ancora adesso sono in Italia, ma l'India li richiama.
1: Sono state fatte delle leggi a riguardo, secondo cui vanno processati in Italia perché erano in acque internazionali, quindi direi che hanno fatto bene a farli rimanere in Italia. Direi invece che il governo indiano ha sbagliato facendo arrestare l'ambasciatore in quanto godeva dell'immunità. E tu invece?
0: Io la penso come te, guarda, ma scopriremo qualcosa di più nel servizio di Giorgio Gaudino e Mattia da Silva.
4: Marò, l'India toglie l'immunità all'ambasciatore. La Corte Suprema indiana ha negato la piena immunità all'ambasciatore italiano Daniele Mancini. L'accusa è di non aver rispettato la dichiarazione giurata presentata a sostegno della richiesta di permesso.

0: tedesco si è inventato una nuova professione in questo periodo di crisi che c'è qua in Italia. Si è inventato di fare il Terminator delle relazioni d'amore.
1: Sì, praticamente quando una fidanzata vuole lasciare il suo fidanzato, incarica lui di andare a casa sua e di ucciderlo di botte. No, scherzo. Semplicemente gli dice che hanno finito la relazione, e spiegandogli, cercando magari di non renderlo troppo triste, così dolcemente direi che ha fatto bene, si era disoccupato, ha trovato un nuovo impiego. Le tariffe sono 10 euro per un semplice SMS, 35 o 65 non ricordo, per andare direttamente a casa sua.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì, l'ho letto
0: sono
1: su un giornale.
0: Sono dati certi?
1: L'ho letto su un giornale, quindi...
0: Ok, a posto, ci fidiamo del nostro Lorenzo.
1: E ora vediamo il nostro servizio.
0: Diana Trignani e Maria Pia Ciccu.
2: In tempi di crisi c'è chi si inventa nuovi lavori. È il caso di Bernd Dressler, ex assicuratore tedesco.

0: trovare lavori nuovi sia una cosa interessante. Per esempio, io ne avrei inventato uno, si chiama il distrattore. Praticamente quando vedi una persona ciccione, obesa, che è sovrappeso,
1: senza offesa,
0: sì, e praticamente vedo una torta in una gelateria o in una pasticceria, io vedo di quello specchio e dico: guarda quella bella lì che è dietro di te, perché non ci provi anziché guardare le torte? E così praticamente cambi idea e gli ho salvato la vita.
1: Bravo, era una bella idea.
0: Però in cambio
1: era anche la tua.
0: Ti faccio una tariffa da 200 euro.
1: Ecco, proponiti che magari ce la fai così, anche
0: così. Oltre a alleggerire il peso, alleggerisco anche un po' il portafoglio.
1: Ecco, allora invece adesso ci occupiamo di
0: brevi notizie dalla Liguria, perché la nostra piccola regione è molto più interessante e strana di quello che sembra. Infatti il nostro servizio è stato fatto da
1: Aulice Aurino, Giada Tritirò e Chiara Contardo.
2: Si concluderà domani la mostra Sanremo Photo Festival 2013, allestita nella città dei fiori negli spazi dell'ex stazione ferroviaria. La mostra è visitabile sia la mattina sia il pomeriggio. L'ingresso è libero ed è stato inaugurato lo scorso marzo. Questo evento è dedicato al reportage fotografico realizzato da Fulvio Bruno nel corso dell'ultima edizione. La collezione mostra 150 scarti che immortalano i conduttori, gli artisti, gli ospiti e anche gli allestamenti della manifestazione.
3: Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena almeno 100 ragazzini dovrebbero frequentare il catechismo, ma i genitori li ostacolano. Il parroco Don Marco Cascirino ha espresso le sue opinioni a questo proposito tramite una lettera per i genitori. Le famiglie, dopo aver letto la lettera, si sono scusate con il parroco e sono aumentate subito le iscrizioni. Ma la settimana successiva i genitori vennero a sapere dell'evento che era stato organizzato dal prete. Ripeterono lo stesso errore compiuto 2 settimane prima, iscrivendo in pochi i loro figli.
4: Ustioni di sigaretta, insulti e bastonate alla convivente. Sanremo, sigarette spente sul naso, bastonate, testate al volto, calci e pugni su tutto il corpo. Un elenco di torture infinito, cessate però con il desiderio di vivere con la forza di una donna di 37 anni nel denunciare il suo aguzzino, 44 anni accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
2: In primavera la programmazione teatrale dei Casinò di Sanremo è molto sortita. Il primo appuntamento della serie sarà martedì 26 marzo alle 10 al Teatro dell'Opera del Casinò, con l'ultimo evento della rassegna Ora di Teatro, spettacolo riservato agli alunni delle scuole dal titolo Di Sogni ed Asfalto, con Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble. Sempre al Teatro dell'Opera del Casinò ci saranno anche altre opere come Girotondo, con la compagnia Il Teatro dell'Albero, posticipata dal 23 marzo a domenica 28 aprile alle 17.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, costo unico.
3: L'RT ha deciso da poco di ridurre il numero di corriere per le zone più collinari e montuose, a causa delle difficoltà che incontrano gli autisti percorrendo quelle strade. Però è stata fatta una raccolta firme che ha già raggiunto 206 iscrizioni in pochi giorni, ideata dagli utenti e dagli abitanti della zona che va da via Diano Calderina a Gorneri e dalla fondazione di Serreta per arrivare a Diano Marina. La portavoce, la Mariangela De Tori, ha espresso il suo disappunto riguardante la decisione presa dall'azienda dei trasporti, dicendo che le corriere sono un bene di prima necessità per gli abitanti della zona, che la usano per andare a lavorare e portare i bambini a scuola.
4: Raffica di multe e rimozioni per la fiera che non c'è stata. I 3 carri attrezzi sono arrivati nel centro storico di Ventimiglia domenica mattina alle 5 puntuali e hanno portato ai reciproci garage decine di autovetture per la tradizionale fiera di San Giuseppe, che a causa del maltempo e del sole decadere ha richiamato solo 4 bancarelle. Gli abitanti di Ventimiglia Alta dovranno quindi pagare 200 euro per la rimozione delle auto parcheggiate in divieto di sosta.
1: Per l'ultimo servizio in scaletta ci occupiamo di sport, in particolare della Milano-Sanremo.
0: Sì, infatti questa edizione sarà ricordata perché un tratto della strada che i ciclisti dovevano percorrere era troppo ghiacciata e così per il maltempo li hanno fatti salire su un bus e poi hanno ripreso da una parte meno, diciamo, meno invernale. E

0: Quindi è stato un po' particolare, ci sono stati degli imprevisti, ma comunque alla fine i ciclisti sono arrivati a Sanremo e si è conclusa. Allora sentiamo il nostro servizio, che è di
1: Giancarlo Stipas e Riccardo Borghi.
2: Domenica 17 marzo si è tenuta l'edizione numero 104 della classicissima Milano-Sanremo, iniziata alle 10.30 da Milano e finita sul lungomare Italo Calvino alle 18 circa a Sanremo. La gara si è svolta in maniera un po' insolita rispetto agli anni passati, infatti i partecipanti hanno affrontato un'impresa titanica percorrendo 40 km sotto la neve dalla linea di partenza, ossia Milano, a Ovada, dove la gara è stata interrotta.
3: Per spostarti a bordo di diversi pullman, i concorrenti hanno raggiunto Cogoleto e ripreso poi battaglia a Sanremo. La gara è stata vinta dal tedesco Gerald Cholek, anche se a vincere sono stati tutti i partecipanti che sono arrivati alla fine, visto le condizioni meteorologiche. Secondo classificato allo slovacco Peter Sagan, terzo lo svizzero Fabian Cancellara, quinto il primo degli italiani Luca Paolini. Per Radio Jeans, Giancarlo Stipas e
4: Riccardo Vola.
1: Si può definire quindi questa Milano-Sanremo la più tempestata della storia, no Lorenzo?
0: Sì, proprio da brivido, guarda.
1: Ecco, con questa notizia chiudiamo, grazie a tutti.
0: Sì, ci sentiamo alla prossima edizione del nostro Radio Giornale.
1: Per Radio Jeans, Eleonora Brizio
0: e Lorenzo D'Alessandro.
4: Ciao!
1: Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Ansinde.
1: L'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
1: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neo sindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche interne al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due che si erano lasciati da poco si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
1: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Carti per pranzo. La studentessa 23enne Ashley Fields è solo una dei tantissimi abitanti di New York che da qualche tempo hanno deciso di dedicarsi a quella pratica che in inglese viene definita dumpster diving, ovvero la ricerca di cibo ancora sigillato e non scaduto che gli abitanti e i negozi della città buttano perché non mangiano o perché invenduto ai clienti del giorno. Tale pratica, che nulla ha a che vedere con la necessità di cercare cibo nei cassonetti dei senza tetto, nasce dalla voglia di sprecare il meno possibile il cibo, risparmiando notevolmente sulle proprie spese mensili. Proprio come fa Ashley. Molte volte non ci dobbiamo neanche sporcare le mani perché il cibo ancora nelle confezioni viene lasciato in buste separate dal resto dei rifiuti. Non sai mai quello che potrebbe capitarti. L'altro giorno, ad esempio, ho trovato dei gustosissimi sandwich in perfette condizioni, racconta al giornale Daily Mail la ragazza. In un mese Ashley dice di riuscire a risparmiare fino a $500, riciclando tantissimo cibo trovato nei sacchetti della spazzatura, che giornalmente ero vista armata di guanti e pazienza. Normalmente i cibi che la ragazza mangia hanno una scadenza a breve termine, 3-4 giorni al massimo, ma questo non le impedisce di portarli a casa e cucinarli come se fosse cibo comprato al negozio. Sicuramente una pratica fuori dal comune, ma questo fa capire quanto grandi possano essere gli sprechi di cibo in città come New York. Rami Flash. Una fonte inesauribile se cerchiamo qualcosa che possa durare e darci una sicurezza per il futuro. Ecco, la spazzatura. Di quella ce ne sarà sempre. Peccato però che sciupando non ci sia abbastanza per tutti. Magari però, seguendo i consigli di Ashley, troveremo una soluzione. Intanto codiamoci la lentezza. Junk, per dirla con i Bronski Beat. Di rifiuti è pieno il mondo, vediamo di recuperare qualcosa di ancora buono. Junk, Bronski Beat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

desperate and showing feelings of an almost

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati funerali, centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
3: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Equivalgono in totale ad oltre 3 secoli le condanne comminate agli imputati del processo Emilia. Si è chiuso ieri così a Bologna il primo grado di uno dei più eclatanti processi di commistioni ndranghetistiche al nord.
5: Il caso Emilia è di grande rilevanza poiché conferma che in Emilia-Romagna non si verificano solo episodi tipici di criminalità organizzata. È evidente che la mafia si sia radicata in un sistema del quale per anni ha corrotto molteplici aspetti. Ha contatti con la massoneria, la Corte di Cassazione, professionisti di vario settore, mass e local media, forze dell'ordine, politici, amministratori comunali e una chiesa incapace di affrontare gli eventi e talvolta negazionista. Un vero e proprio veleno che si è propagato nel nostro sistema.
6: Il caso Emilia è un processo giudiziario che ha portato la 'ndrangheta dell'Emilia Romagna sotto processo. L'operazione è iniziata con l'arresto di 160 persone nel gennaio 2015, tra cui imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine e della politica. Si indagava sull'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande Aracri. Il processo mirava a colpire la 'ndrangheta imprenditoriale. Il 31 ottobre 2020, le condanne di primo grado hanno confermato l'esistenza di un'associazione affiliata all'Ndrangheta, operante dal 2004 legata alla cosca di Cutro, in provincia di Crotone, con epicentro a Reggio Emilia. Il denaro non puzza, diceva Vespasiano, ma dal 1958 in poi la ricca Emilia Romagna ha visto il passaggio di vari boss mafiosi, tra cui Procopio Di Maggio, Giacomo Rina, Tano Badalamenti, Rocco Antonio Baglio, Raffaele Diana e Nicola Femia.
7: Sono 160 le persone indagate e poi arrestate dalle forze dell'ordine. Il gruppo criminale mirava ad acquistare la gestione di attività economiche, compresi i lavori per il sisma del 2012, e ottenere appalti pubblici e privati, oltre a ostacolare il libero esercizio del voto nelle elezioni dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia.
8: La sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2022 ha concluso il processo Emilia, confermando 75 condanne su 87 imputati. Il processo ha portato 118 condanne e più di 700 anni complessivi di carcere, con 36 ricorsi rigettati e 39 dichiarati inammissibili. Il boss Michele Bolognino, condannato a 20 anni e 10 mesi, è stato l'unico a non optare per il rito abbreviato. L'andrina emiliana controllava i territori di Parma e Reggio Emilia da anni, anche dopo l'arresto avvenuto nel 2015.
5: Chi era Nicolino Grande Aracri? La mente e il braccio. Nato a Cutro il 20 gennaio del 59, è un 'ndranghetista italiano, capobastone dell'omonima andrina con la dote di crimine internazionale. La dote, per un mafioso, è l'antitesi del grado, assegnata solo dai propri superiori, da un nome e una posizione all'interno della propria organizzazione. Nicolino è conosciuto anche come il geometra, lo zio e mano di gomma, a causa di un incidente con un trattore che gli ha provocato un grave danno alla mano. Nel corso degli anni 90 si assicurò il proprio posto all'interno dell'andrina Dragone e poi nella sua cosca Grande Aracri, riuscendo poi a ottenere il rispetto delle andrine dei paesi limitrofi. Venne arrestato per la prima volta nel 95 per possesso illegale di armi e munizioni di livello militare, per poi essere indagato per i successivi anni per traffico di stupefacenti. Era una figura importante sia al nord che al sud. Venne confermato da Rocco Gualtieri, un collaboratore di giustizia, che affermò: quando Dragone erano su, Nicolino aveva i pieni poteri giù in Calabria.
7: I Dragone sono l'altra cosca malavitosa di Cutro, nata negli anni 60 dalle mani di Antonio Dragone, un bidello alla luce del sole, un trafficante di droga e armi durante la notte. Divenne una figura importante della criminalità della propria città e in seguito prese il monopolio criminale della città massacrando gli Oliviero. per 10 anni portò avanti la sua attività in Calabria finché non dovette trasferirsi in Emilia Romagna. Decise di dare il controllo di Cutro a Mano di Gomma, Nicolino, che creò le prime reti nazionali e internazionali di traffico di stupefacenti. Nicolino aveva però sogni di grandezza e prese informalmente il controllo della città. Negli anni 90 i Dragone furono protagonisti di varie sparatorie e nel 95 il boss venne arrestato e indagato dalla polizia di Bologna in Svizzera e in Germania. Nel 99, a seguito dell'omicidio di Raffaele Dragone, figlio di Antonio al cui matrimonio manco Nicolino, scoppiò definitivamente la faida tra i Dragone e il nuovo grande Aracri.
6: Il caso Emilia ha confermato l'esistenza dell''ndrangheta al nord, che si è infiltrata negli anni in attività economiche e imprenditoriali, ottenendo appalti pubblici e privati. Le condanne di primo grado mostrano la determinazione delle autorità italiane nel combattere la criminalità organizzata. Tuttavia, evidenziano anche la necessità di ulteriori misure preventive. La cooperazione tra autorità italiane e internazionali, la trasparenza economica e la consapevolezza pubblica sui rischi della criminalità organizzata sono cruciali. La lotta richiede un impegno costante e coordinato delle autorità e dei cittadini per sconfiggere la criminalità organizzata.
4: Oltre 7 ore di Camera di Consiglio hanno fatto calare il sipario, almeno per ora, sul terremoto giudiziario che il 28 gennaio 2015 portò all'arresto di 117 persone, tra politici, giornalisti e imprenditori, accusati a vario titolo di aver avuto contatti o di avere preso parte alla cosca legata al boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri.
8: In chiusura, il caso Emilia mette in luce la sfida che l''ndrangheta è ed è stata per l'Emilia-Romagna. Le condanne confermano la presenza di un sistema criminale, ma anche la determinazione delle autorità. La lotta continua richiede cooperazione e consapevolezza. Siamo chiamati a difendere la nostra comunità e a lavorare insieme per un futuro senza infiltrazioni criminali. Grazie per essere stati con noi.
5: Il podcast Il Caso Emilia è stato realizzato da Nicole Franzi, Rotaro Alessandro, Carp Luca Andrei, Sheikh Ashir Hassan, Fagensteker Alessandro, della classe 3S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
9: State ascoltando
10: La Giusta Frequenza.
11: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
11: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis, diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
2: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
3: Ciao a tutti.
2: E di Federico.
3: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
2: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai. Però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
3: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
2: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me. Quindi i divertimenti della Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
3: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
2: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
3: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica. E infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica, toccando vari generi, dal pop al rock.
2: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
4: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi.
2: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
2: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
3: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
2: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
3: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
2: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Bormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
5: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Sono le 19.

0: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
1: L'economia.
0: Sono attesi per domani i dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: si avisa al aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti. Bam bam bam bam bam bam bam bam.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 22 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA che ribatte. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate.
1: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il Presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione. Crei legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
4: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
3: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto chiamati Ricci e Ruggeri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
6: Radio G.
7: Il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: Erano le 8 di quel 29 luglio di 40 anni fa, quando venne ucciso a Palermo il giudice Rocco Chinnici.
1: Muore nell'esplosione della sua auto, una Fiat 127, imbottita di esplosivo, parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Federico Pipitone a Palermo. Ha 58 anni. Ad azionare il detonatore è il killer mafioso Pino Greco.
2: Rocco Chinnici nasce a Misilmeri, Palermo, il 19 gennaio 1925. Laureatosi in giurisprudenza, entra in magistratura nel 1952, per poi diventare pretore di Partanna nel 1954. L'attività investigativa di Chinnici si dimostra ben presto innovativa, grazie all'organizzazione di alcuni gruppi di lavoro dedicati esclusivamente alla repressione dei fenomeni mafiosi ed antesignani del cosiddetto pool antimafia. Nell'avanguardistica attività divulgativa di una cultura della legalità, Chinnici tracciò sapientemente i contorni e i modi di agire della mafia siciliana, pur senza ancora fare ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e basandosi pertanto esclusivamente sulle proprie acquisizioni probatorie. Il grande lavoro di indagine posto in essere da Rocco Chinnici e la sua squadra portò all'istruzione del primo maxi processo di mafia celebrato a Palermo nel 1986. Proprio per la straordinaria efficacia delle iniziative assunte dal giudice Chinnici nell'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata, il 29 luglio 1983 un'autovettura posteggiata davanti alla sua abitazione in Palermo e carica di 75 kg di esplosivo fu fatta deflagrare da sicari mafiosi provocandone la morte.
3: Stamattina verso le 8:10 in un agguato sono stati dilaniati da un'esplosione manovrata a distanza il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici di 58 anni, due militari della sua scorta, il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi di 33 anni e l'appuntato Edoardo Bartolotta di 56 anni, oltre al portiere dello stabile dove abitava il dottor Chinnici, Stefano Lisacchi, che si era avvicinato al magistrato per salutarlo come faceva tutte le mattine.
2: Il giudice Chinnici lasciava la moglie e tre figli. In suo onore, dal 1985 è stato istituito il premio Rocco Chinnici. Abbiamo intervistato l'ex presidente dell'associazione Chinnici, Antonino Rametta.
4: Il giudice Chinnici è stato per diversi anni pretore a Partanna, era veramente una figura eccezionale, uno di quei magistrati, quei giudici veramente preparati. Tra l'altro un particolare, la signora Chinnici era insegnante, professoressa all'Istituto Magistrale di Partanna. Poi, continuando, quando io mi sono ritrovato a Palermo da ufficiale della Guardia di Finanza, ho collaborato con il giudice Chinnici in una grossa indagine sugli elementi mafiosi di spicco di Palermo e dintorni. E questo purtroppo, devo dire purtroppo, ha in qualche maniera influito nella determinazione di quei criminali, poi ad assassinare Rocco Chinnici e gli uomini della scorta e il portiere dello stabile.
2: Un'ultima domanda. Se dovesse definire il magistrato Chinnici con una sola parola, quale sarebbe?
4: Direi che è un magistrato eccezionale. Un uomo è un magistrato eccezionale.
2: Ora leggeremo alcuni passi tratti dal libro di Caterina Chinnici, È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Era il 1952. Due anni dopo lui venne trasferito a Partanna, nel Trapanese, come pretore. È rimasto a Partanna fino al 1966, anno in cui entrò all'ufficio istruzione di Palermo. Ed è durante quei 12 anni che ha costruito giorno dopo giorno la sua professionalità e il suo modo di interpretare il ruolo di magistrato, diventando un punto di riferimento per la cittadinanza. Ha costruito un legame tale con la gente della zona che ancora oggi lì lui è l'upreturi. E gli anziani trasmettono il ricordo del suo modo di essere e di fare ai giovani. Era attento ai bisogni degli individui, li rispettava chiunque fossero e teneva la porta aperta per tutti. Girellava tra la folla e salutava i bambini, quindi anche me. Mi diede un bacio sulla fronte, me lo dava anche da sposata. Poi sorrise,
5: si girò e uscì dal portone. Insisteva per salutarmi dentro, nella penombra dell'androne. Da una parte le scale che si facevano largo tra i muri e dall'altra l'affaccio di Stefano, il portiere. Temeva che se fossimo usciti insieme, chi voleva colpirlo ferisse anche me, o uccidesse anche me, o uno dei miei fratelli o nostra madre. Due giorni dopo è successo. Erano le 8:05 del 29 luglio 1983. Un momento qualsiasi di 30 anni fa è diventato quello in cui il dolore si è annidato dentro di me. Nel tempo ha cambiato forma, si è allargato e sprofondato. Si è nascosto, talvolta, è esploso, ma non ha mai lasciato la cuccia che ha costruito allora. Non se n'è mai più andato.

Il podcast Rocco Chinnici Lupritori è stato realizzato dalle classi terza B e terza D dell'Istituto da Guirri Alighieri di Partanna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nell'aprile 2024.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio Jeans,
2: il mondo intorno ai 20.
3: Su Pin Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio Di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
3: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza, abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze. Perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
2: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
4: Io sono venuto a conoscenza del Centro Benedetto Acquarone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non vieni a conoscenza così di girovoci e via dicendo, non lo riesci a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
2: Effettivamente il Centro Benedetto Acquarone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
5: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
3: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
2: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Acquarone, un luogo aperto per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bienvenue sur la piste de danse.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, quella lì.
1: Andiamo.
3: Dai, mangiamo dopo.
1: Mangiamo dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.
2: Hello, baby!
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

pomeriggio rock di Radio Jeans. Ma sto ascoltando Pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 2.
1: Come ti vesti al mattino?
2: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Viva l'Italia!